soxna fatou sadi wono kasto lay baye xel amela soppe serigne mustapha seke man ko ci siara bu baax 96 28 37 fofu rek la 10h54 minutes

0: man wayo je ahmada
1: ayo kon jere je mbokki su ko defé da ngeen di dal ñew fofu rek ñu dal yaata jeetay bi xamna ni 11h25 minutes ku ñew rek man dal lay jël inshallah taala sama kef ki amon connaissé ba xawna bousé touti nuko su ko defé kon xamna ni su ngeen ñewé rek dal di yaata jeetay bi inshallah taala 96 78 37 dal di jokko fi ci réseau DTL Dakar Touba Louga xamna di den tuwal bu baaxa baax lool rek neysan walum tiglik la ci bayuma ci won xel connaissé ba de mon ci xamna ni ma ngi doon ci xassama numéro téléphone ci fek yefenina may ay fof rek la 96 78 37 Ablaye dama sori Ablaye day day sama pare rusna la di way xamna na la bari Ibrahima dal xaram def non rek di wax ni nak jewla ne jewla de way du ki xamna sama gisé damay commencé wax ndong di dal ayo fofu rek la 96 78 37 ayo ñu def non ayo kay bismillah khadim
0: babul muridi

0: borom
1: ko serigne mbacke fay mom serigne mbacke madina serigne mbacke kanji mom serigne mbacke madina ñom ñep wa touba madina ñi ngi leen ci ndokel
0: ahmad
1: ko rasul ndey job sohna cheikh mbay ñi ngi leen nuy bu baakha ba ñi ndey jang borom wa kërëm yep ñi ngi leen di ndokel sohna kine ñi ngi leen di jajeufal baakha ba soxna ndey lok sohna ndoye soxna biti soxna ben say ak mbolem kep ko xamne ya nga farax suñu soxna xadi baralo xel da dem ci mom
0: adimal mustafa khairul khadimi serigne touba borom ndiarem khadimal mustafa khairul khadimi serigne bu mag bi borom juma
1: batere ci 88 bi 628 307 la ku bax ke salam aleikum wa rahmatullah
2: salam aleikum
1: bismillah mbokami
2: ah sohna ndag na def
1: allo
2: allo sohna ndag na def
1: seigne mandjay
2: allo ciallu bari
1: ni ngi lay delo ciar bu wéré wé
2: alhamdullah ñaan seigne mamour
1: seigne mamour ciam waw
2: di ciaré mamoudou gey seigne manar
1: deug la ndaysan
2: di ciaré serigne mor diouf di ciaré sohna fama kebe ciaré bay sek
1: ndaysan deug la
2: di ciaré bay mor sek ciaré yabou rossar
1: ndaysan
2: ciaré soppé seigne mamour ciam yépp
1: wala rafenna
2: wa di ciaré serigne khadim sok ko ciallu bari
1: ndaysan
2: wa di ciaré sohna oumi camara di ciaré aladi dawde gey ko ciallu bari bari
1: ndaysan
2: wa di ciaré lu bari nak
1: jerejeuf
2: contane ciaré ya fama fal touba djemul
1: ndaysan
2: di ciaré sohna fatou sar kastor di ciaré seigne abdoulaye sambou akay jerejeuf
1: jerejeuf seigne mandjay
2: jerejeuf
1: jerejeuf ci ante ngeureum ñen lako seigne mandjay diouf
0: salihu jambar ja serigne touba borom ndiarem khadimal mustafa khairul khadimi serigne bu mag borom jumaaji borom magal gi
1: waaw
0: borom kala gi
1: aha
0: modou mbacke bari khadimul rasul cheikhna al khadimi